0: ed infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzare, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali sono queste vostre belle, se han come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangiano

0: con mano oggi vi fo che come l'altre son
1: non si può dare.
0: Giochiamo 100 zecchini
2: e 1000 se volete.
0: Parola
1: parolissima
0: e un cenno, un motto, un gesto, giurate di non farvi tutto questo alle vostre pelle.

0: son partiti.
1: Oh, di partenza, carissimo
0: amore! Fate core, carissime figliuole, guardate, da lontano.

son cattivo comico, va bene. È concertato loco, i due campioni di Ciprigna e di Marte mi staranno attendendo, or senza indugio raggiungerli conviene.

Che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto, bisogna consolarle. Infin che vanno i due creduli spiriti.

0: parte, a parte del segreto. Eccellente il progetto! La sua camera è questa. De Spinetta!
1: Che botte!
0: Oh, De Spina mia,

0: guardate che pazzia! Se ne pieno due su uno va via.
1: Brava! Questa è prudenza!
2: Bisogna impuntigliarla.
0: E leggi

0: partiti sono e che li sentano e tentare si lascino queste due bestioline.
1: A me lasciate la briga di condurre tutto.

correte al giardino, le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte!

0: anziché no.
1: Chiedo se erano scelti.
2: Certo, certo, son belli, han più foglie che frutti.
1: Quei viali come sono leggiadri. Volete passeggiare?
2: Son pronto, cara, ad ogni vostro accenno.
1: Troppa grazia.
0: E tu ce la prendi, sì.

0: a Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo. Un picciol calcolo, non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi. Tu vedi, amico, che un poco di più merito.
0: E anch'io lo dico.
2: Vi darete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, pria però di pagar. Forse facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza. Infin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parole.

0: via piuttosto studiando castigarle sonoramente.
1: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Carola.

danza d'altro, ma l'altre che faran se ciò fer queste? In fondo voi le amate, queste vostre carnacchie spennacchiate. Ah, purtroppo, pure troppo. Ebbene, pigliatele come le sono. Natura non potea far l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studieremo la